fare tutto, vabbè. Facciamo finta che tutto magre, tutto magre, vabbè. Tutto vabbè. Facciamo finta che tutto magre, tutto vabbè.